film asai khudol gi ani subo ina china film degi sei mamuk lan thokcheri sei sakli ba dinesh sei ringba sharad yumnam sei rangba oken amakjam.